0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Not.
1: Radio Idea.

0: Sono le 6:59. Ora
1: esatta. Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che i socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva 100 dollari australiani e riproduceva un koala. Nel 2004, al Museo Munch di Oslo, due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009, vincita record al Super Enalotto, in provincia di Massa Carrara, la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto, nel 1862 il compositore Claude Debussy, nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 22 agosto. Ariete, la luna amica rende la giornata più dinamica e ti spinge ad uscire dalla routine. Hai bisogno di sentirti libero di scegliere. Toro, giornata nella quale avrai bisogno di concretezza ma anche di qualche certezza in più. Una questione economica può tornare al centro dell'attenzione. Gemelli, la luna favorisce la comunicazione, gli spostamenti e i rapporti con gli altri. Sarai particolarmente convincente. In amore può esserci un po' di tensione nella coppia. Cancro, Marte continua a darti energia, ma oggi potresti essere anche troppo suscettibile. La luna ti invita a non prendere tutto sul personale. Leone, la giornata è favorevole per presentare un progetto, parlare in pubblico o prendere una decisione importante. Gran parte del tuo tempo vorrai dedicarlo ai tuoi hobby. Vergine, sei alla vigilia di un cambiamento importante. Il sole entrerà nel tuo segno domani, ma già oggi puoi percepire una maggiore voglia di fare. Sul lavoro preparati ad una settimana in cui possono cambiare tante cose. Bilancia, Venere nel tuo segno continua a renderti particolarmente affascinante e favorisce incontri e rapporti sociali. Cerca di non promettere più di quanto puoi mantenere. Scorpione, la luna in Sagittario alleggerisce l'atmosfera e ti permette di guardare con maggiore distacco una questione che nei giorni scorsi ti aveva preoccupato. Sul lavoro una scelta economica può richiedere prudenza. Sagittario, la luna amica rende questa giornata vivace e piena di occasioni. Hai voglia di fare, di viaggiare e incontrare persone. Una nuova conoscenza può sorprenderti in amore. Capricorno, la giornata ti chiede di trovare un equilibrio tra responsabilità e desiderio di libertà. In amore cerca maggiore disponibilità al dialogo. Acquario, hai bisogno di cambiare prospettiva e la luna può aiutarti a vedere una situazione da un punto di vista diverso. Per le coppie è una giornata favorevole. Pesci, Marte sostiene sensibilità, creatività e capacità di seguire ciò che senti, ma la luna può renderti inquieto. Sul lavoro non lasciarti scoraggiare da un rallentamento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo in Puglia per la giornata di sabato con cieli sereni o poco velati. Il caldo continuerà a farsi sentire con temperature massime fino ai 36-37 gradi. Venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, ancora una volta non mancheranno ampie e schiarite con solo nubi in acque di passaggio. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

basta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri.

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo in Puglia per la giornata di sabato con cieli sereni o poco velati. Il caldo continuerà a farsi sentire con temperature massime fino ai 36-37 gradi. Venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, ancora una volta non mancheranno ampie e schiarite con solo nubi in acque di passaggio. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica.

0: Domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 22 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina, una ricorrenza istituita da Papa Pio XII nel 1954 per consacrare la figura di Maria come Regina dei Cieli e della Terra a conclusione dell'ottava della Festa dell'Assunzione. Riavvolgiamo il nastro della storia, viaggiamo indietro nel tempo, andiamo al 1864 a Ginevra in Svizzera, 12 paesi firmano la prima Convenzione di Ginevra, nasce ufficialmente la Croce Rossa Internazionale per garantire assistenza e soccorso neutrale ai feriti in guerra e nelle catastrofi. Nel 1911 a Parigi si scopre che la celebre Mona Lisa di Leonardo da Vinci è scomparsa dal Museo del Louvre. A rubarla fu un imbianchino italiano, Vincenzo Perugia, mosso da un ingenuo sentimento patriottico. Il quadro verrà ritrovato solo 2 anni dopo, a Firenze. Nel 1962 il presidente francese sopravvive miracolosamente a un agguato teso da un comando militare contrario all'indipendenza dell'Algeria, che crivellò di colpi la sua Citroën. Stiamo parlando di Charles de Gaulle. Nel 1989 la sonda spaziale Voyager 2 della NASA scatta le prime immagini ravvicinate dei sottili anelli di polvere che circondano il pianeta azzurro Nettuno. Gli auguri di oggi li facciamo a Claude Debussy, il grande compositore e pianista francese, figura chiave della musica impressionante, autore del celeberrimo Chiaro di Luna. Henri Cartier-Bresson, considerato il padre del fotogiornalismo moderno e il maestro del cosiddetto momento decisivo. Tori Amos, cantautrice, pianista e compositrice statunitense, una delle voci femminili più influenti e carismatiche del rock alternativo degli anni 90. E ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. State sintonizzati con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: In una conferenza tenuta il 17 novembre del 54 a Phoenix in Arizona, Ron Hubbard, quindi in un momento storico di ricostruzione a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, dice: ho visto uomini spinti nell'apatia più profonda da cui abbiate mai sentito parlare a causa di emergenze improvvise ed esplosioni di armi da guerra, per poi risorgere e trovare da qualche parte energia sufficiente ad andare avanti e, in un modo o nell'altro, rimettere insieme le cose e continuare ad avanzare. Ho visto cose ridotte al più incredibile stato di desolazione e rimesse in sesto da uomini che, pochi minuti prima, erano nell'apatia più profonda al solo pensiero di fare qualcosa. L'uomo è un personaggio notevole. L'uomo qualcosa farà, ma non perché lo dico io, non perché lo dite voi. Qualcosa farà non appena inizierà a rendersi conto di che si tratta. Anche lui si renderà conto che la cosa da non fare è non fare niente. Affidare tutta la responsabilità a qualcun altro, quella sarebbe una cosa da non fare. Persino lui si renderà conto di questo. 1954, era già uscita la Carta Universale dei Diritti Umani. Anche questa è una cosa che si può fare in aiuto, paradossalmente, vi sembrerà strano, ma è la verità, a sostenere la Carta Universale dei Diritti Umani e a cercare un senso di giustizia e di fratellanza. Il background dei diritti umani, quanti la conoscono? Lo conoscono. La storia dei diritti umani è una drammatica e continua lotta per un costante miglioramento, spesso in circostanze davvero avverse. Tuttavia, con i diritti umani nascono la pace e i mezzi per la vera libertà. È quindi importante comprendere il soggetto all'interno del suo contesto storico, una tradizione che risale, pensate, a più di 2500 anni fa. Questo è un inizio di un opuscolo che parla appunto della storia dei diritti umani, che potete trovare sul sito www.unitiperidirittiumani.it. La conoscenza è ciò che rende liberi e questo è un dato di fatto assolutamente inopinabile. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.

0: News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che i socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva 100 dollari australiani e riproduceva un koala. Nel 2004, al Museo Munch di Oslo, due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009, vincita record al Super Enalotto, in provincia di Massa Carrara, la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto, nel 1862 il compositore Claude Debussy, nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri.

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 22 agosto. Ariete, la luna amica rende la giornata più dinamica e ti spinge ad uscire dalla routine. Hai bisogno di sentirti libero di scegliere. Toro, giornata nella quale avrai bisogno di concretezza ma anche di qualche certezza in più. Una questione economica può tornare al centro dell'attenzione. Gemelli, la luna favorisce la comunicazione, gli spostamenti e i rapporti con gli altri. Sarai particolarmente convincente. In amore può esserci un po' di tensione nella coppia. Cancro, Marte continua a darti energia, ma oggi potresti essere anche troppo suscettibile. La luna ti invita a non prendere tutto sul personale. Leone, la giornata è favorevole per presentare un progetto, parlare in pubblico o prendere una decisione importante. Gran parte del tuo tempo vorrai dedicarlo ai tuoi hobby. Vergine, sei alla vigilia di un cambiamento importante. Il sole entrerà nel tuo segno domani, ma già oggi puoi percepire una maggiore voglia di fare. Sul lavoro preparati ad una settimana in cui possono cambiare tante cose. Bilancia, Venere nel tuo segno continua a renderti particolarmente affascinante e favorisce incontri e rapporti sociali. Cerca di non promettere più di quanto puoi mantenere. Scorpione, la luna in Sagittario alleggerisce l'atmosfera e ti permette di guardare con maggiore distacco una questione che nei giorni scorsi ti aveva preoccupato. Sul lavoro una scelta economica può richiedere prudenza. Sagittario, la luna amica rende questa giornata vivace e piena di occasioni. Hai voglia di fare, di viaggiare e incontrare persone. Una nuova conoscenza può sorprenderti in amore. Capricorno, la giornata ti chiede di trovare un equilibrio tra responsabilità e desiderio di libertà. In amore cerca maggiore disponibilità al dialogo. Acquario, hai bisogno di cambiare prospettiva e la luna può aiutarti a vedere una situazione da un punto di vista diverso. Per le coppie è una giornata favorevole. Pesci, Marte sostiene sensibilità, creatività e capacità di seguire ciò che senti, ma la luna può renderti inquieto. Sul lavoro non lasciarti scoraggiare da un rallentamento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Radio Idea.

che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore, un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo in Puglia per la giornata di sabato con cieli sereni o poco velati. Il caldo continuerà a farsi sentire con temperature massime fino ai 36-37 gradi. Venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, ancora una volta non mancheranno ampie e schiarite con solo nubi in acqua di passaggio. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Anne.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, What

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

Radio Idea.

0: poche a
1: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo in Puglia per la giornata di sabato con cieli sereni o poco velati. Il caldo continuerà a farsi sentire con temperature massime fino ai 36-37 gradi. Venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, ancora una volta non mancheranno ampie e schiarite con solo nubi innocue di passaggio. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Ivo anche a Molfetta di SOS

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che i socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva 100 dollari australiani e riproduceva un koala. Nel 2004, al Museo Munch di Oslo, due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009, vincita record al Super Enalotto, in provincia di Massa Carrara, la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto, nel 1862 il compositore Claude Debussy, nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 22 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina, una ricorrenza istituita da Papa Pio XII nel 1954 per consacrare la figura di Maria come Regina dei Cieli e della Terra a conclusione dell'ottava della Festa dell'Assunzione. Riavvolgiamo il nastro della storia, viaggiamo indietro nel tempo, andiamo al 1864 a Ginevra in Svizzera, 12 paesi firmano la prima Convenzione di Ginevra, nasce ufficialmente la Croce Rossa Internazionale per garantire assistenza e soccorso neutrale ai feriti in guerra e nelle catastrofi. Nel 1911 a Parigi si scopre che la celebre Mona Lisa di Leonardo da Vinci è scomparsa dal Museo del Louvre. A rubarla fu un imbianchino italiano, Vincenzo Perugia, mosso da un ingenuo sentimento patriottico. Il quadro verrà ritrovato solo 2 anni dopo, a Firenze. Nel 1962 il presidente francese sopravvive miracolosamente a un agguato teso da un comando militare contrario all'indipendenza dell'Algeria, che crivellò di colpi la sua Citroën. Stiamo parlando di Charles de Gaulle. Nel 1989 la sonda spaziale Voyager 2 della NASA scatta le prime immagini ravvicinate dei sottili anelli di polvere che circondano il pianeta azzurro Nettuno. Gli auguri di oggi li facciamo a Claude Debussy, il grande compositore e pianista francese, figura chiave della musica impressionante, autore del celeberrimo Chiaro di Luna. Henri Cartier-Bresson, considerato il padre del fotogiornalismo moderno e il maestro del cosiddetto momento decisivo. Tori Amos, cantautrice, pianista e compositrice statunitense, una delle voci femminili più influenti e carismatiche del rock alternativo degli anni 90. E ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate sintonizzati con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
0: Ali.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
6: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Radio Idea.

0: bam, bambina.
1: Salute ben ritrovate agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza sulle latitudini mediterranee questo fine settimana, sulla Puglia ne conseguono condizioni di stabilità ed ampi spazi di cielo sereno e un caldo ancora di piena estate si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino con valori minimi diffusamente prossimi ed anche superiori ai 27 gradi. La giornata di domenica 23 agosto sarà ampiamente soleggiata, su tutta la Puglia cieli sereni o poco nuvolosi, al più soffierà un po' di vento dai quadranti settentrionali sulla fascia costiera adriatica. Qui le temperature diurne saranno un po' più contenute, attorno ai 30-31 gradi, più elevate nelle zone interne con punte massime di 34-35 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: sono il leader.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 22 agosto. Ariete, la luna amica rende la giornata più dinamica e ti spinge ad uscire dalla routine. Hai bisogno di sentirti libero di scegliere. Toro, giornata nella quale avrai bisogno di concretezza ma anche di qualche certezza in più. Una questione economica può tornare al centro dell'attenzione. Gemelli, la luna favorisce la comunicazione, gli spostamenti e i rapporti con gli altri. Sarai particolarmente convincente. In amore può esserci un po' di tensione nella coppia. Cancro, Marte continua a darti energia, ma oggi potresti essere anche troppo suscettibile. La luna ti invita a non prendere tutto sul personale. Leone, la giornata è favorevole per presentare un progetto, parlare in pubblico o prendere una decisione importante. Gran parte del tuo tempo vorrai dedicarlo ai tuoi hobby. Vergine, sei alla vigilia di un cambiamento importante. Il sole entrerà nel tuo segno domani, ma già oggi puoi percepire una maggiore voglia di fare. Sul lavoro preparati ad una settimana in cui possono cambiare tante cose. Bilancia, Venere nel tuo segno continua a renderti particolarmente affascinante e favorisce incontri e rapporti sociali. Cerca di non promettere più di quanto puoi mantenere. Scorpione, la luna in Sagittario alleggerisce l'atmosfera e ti permette di guardare con maggiore distacco una questione che nei giorni scorsi ti aveva preoccupato. Sul lavoro una scelta economica può richiedere prudenza. Sagittario, la luna amica rende questa giornata vivace e piena di occasioni. Hai voglia di fare, di viaggiare e incontrare persone. Una nuova conoscenza può sorprenderti in amore. Capricorno, la giornata ti chiede di trovare un equilibrio tra responsabilità e desiderio di libertà. In amore cerca maggiore disponibilità al dialogo. Acquario, hai bisogno di cambiare prospettiva e la luna può aiutarti a vedere una situazione da un punto di vista diverso. Per le coppie è una giornata favorevole. Pesci, Marte sostiene sensibilità, creatività e capacità di seguire ciò che senti, ma la luna può renderti inquieto. Sul lavoro non lasciarti scoraggiare da un rallentamento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza sulle latitudini mediterranee questo fine settimana, sulla Puglia ne conseguono condizioni di stabilità ed ampi spazi di cielo sereno e un caldo ancora di piena estate si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino con valori minimi diffusamente prossimi ed anche superiori ai 27 gradi. La giornata di domenica 23 agosto sarà ampiamente soleggiata, su tutta la Puglia cieli sereni o poco nuvolosi, al più soffierà un po' di vento dai quadranti settentrionali sulla fascia costiera adriatica, qui le temperature diurne saranno un po' più contenute, attorno ai 30-31 gradi, più elevate nelle zone interne con punte massime di 34-35 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine. Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi affrontiamo un tema che torna a far discutere le cancellerie internazionali e milioni di famiglie: le vaccinazioni pediatriche e la gestione delle somministrazioni nei neonati. La notizia arriva direttamente da Washington. Il 10 agosto 2026, il presidente statunitense Donald Trump ha firmato uno storico ordine esecutivo intitolato Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations, un provvedimento destinato a ridisegnare l'approccio sanitario oltreoceano e a riaprire un dibattito mai davvero spento anche in Italia. Ma cosa stabilisce esattamente questa nuova direttiva? L'ordine esecutivo introduce quattro punti di svolta fondamentali. In primo luogo, la rimodulazione delle visite. Viene superata la prassi di somministrare più vaccini in un'unica seduta e gli appuntamenti andranno distanziati nel tempo per evitare di sottoporre il sistema immunitario dei più piccoli a stimolazioni contemporanee. In secondo luogo, il frazionamento del vaccino trivalente. Il formulato combinato contro morbillo, parotite e rosolia verrà sostituito da tre dosi singole distintamente somministrate. C'è poi la riclassificazione delle priorità. Profilassi come epatite A, epatite B, influenza e Covid-19 passano in una categoria facoltativa, vincolata alla scelta condivisa tra genitori e medici di famiglia. Infine, la tutela dei diritti genitoriali. Il Dipartimento di Giustizia vigilerà affinché gli stati non precludano l'accesso scolastico alle famiglie che richiedono calendari personalizzati o esenzioni. Al di là del rumore mediatico, il nodo centrale dell'inchiesta riguarda la risposta fisiologica del neonato. Negli anni abbiamo assistito a un'anticipazione delle finestre di somministrazione. Bambini di poche settimane ricevono formulazioni complesse contenenti più antigeni, coadiuvanti immunologici come sali d'alluminio ed eccipienti. Le preoccupazioni sollevate da ampi settori della popolazione e da medici indipendenti riguardano la capacità di uno smaltimento efficace da parte di un organismo la cui barriera ematoencefalica e l'apparato renale non sono ancora completamente sviluppati nei primi mesi di vita. In Italia il dibattito si ricollega anche alle indagini condotte dai ricercatori Antonietta Gatti e Stefano Montanari. Attraverso analisi al microscopio elettronico a scansione su diversi campioni, gli studiosi hanno segnalato in passato la presenza di micro e nanoparticelle di metalli non dichiarati nei formulati, sostenendo l'esigenza di una maggiore cautela scientifica sui potenziali rischi di accumulo organico. Nel nostro paese, la spinta per il superamento delle rigidità introdotte con la legge Lorenzin del 2017 parte da lontano, dalle battaglie civili condotte da Luca Teodori alla nascita di un articolato tessuto associativo. Realtà come Contiamoci, Corvelva, Comitilva, Conda, Assis e Is Pipius Nosi Tocant promuovono da anni la libertà di scelta terapeutica, la trasparenza sui preparati e la tutela dell'accesso scolastico. In parallelo, le audizioni e gli approfondimenti della commissione parlamentare d'inchiesta Covid-19, presieduta dal senatore Marco Lisei, confermano come la gestione della salute pubblica necessiti di trasparenza e continuo confronto. La svolta di Washington dimostra che la tutela della salute non può mai nutrirsi di dogmi o di imposizioni burocratiche calate dall'alto, ma vive unicamente nel rigore scientifico, nella trasparenza e nel rispetto per la dignità umana. Parlare di gradualità, di dosi separati nei neonati e di personalizzazione dell'atto medico non significa affatto negare la prevenzione, significa al contrario applicare con maturità il vero principio di precauzione, mettendo sempre al centro la sicurezza dei più piccoli e la responsabilità informata dei genitori. In un contesto in cui i protocolli di massa rischiano di soffocare la complessità biologica di ciascun bambino, l'insegnamento più grande che traiamo da questa vicenda è uno solo: dobbiamo restare vigili. L'invito a tutti voi lettori e ascoltatori a non fermarvi mai alle verità di comodo, a continuare a informarvi tramite fonti indipendenti, a studiare i dati e a difendere la consapevolezza come primo strumento di tutela per la salute dei nostri figli. Grazie per aver seguito questa inchiesta di Idea News. Un caro saluto e un augurio di buon proseguimento d'ascolto.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: Con grande entusiasmo. Con grande entusiasmo.

0: consulenze e servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, What

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, CAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Allora,
1: sono le 18 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
11: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
2: Dobbiamo andare via da qui.
16: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
14: Anne.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Radio Idea.

0: amici. Salute ben ritrovate agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza sulle latitudini mediterranee questo fine settimana, sulla Puglia ne conseguono condizioni di stabilità ed ampi spazi di cielo sereno e un caldo ancora di piena estate si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino con valori minimi diffusamente prossimi ed anche superiori ai 27 gradi. La giornata di domenica 23 agosto sarà ampiamente soleggiata, su tutta la Puglia cieli sereni o poco nuvolosi, al più soffierà un po' di vento dai quadranti settentrionali sulla fascia costiera adriatica, qui le temperature diurne saranno un po' più contenute, attorno ai 30-31 gradi, più elevate nelle zone interne con punte massime di 34-35 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Radio Idea.

0: e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza sulle latitudini mediterranee questo fine settimana, sulla Puglia ne conseguono condizioni di stabilità ed ampi spazi di cielo sereno e un caldo ancora di piena estate si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino con valori minimi diffusamente prossimi o anche superiori ai 27 gradi. La giornata di domenica 23 agosto sarà ampiamente soleggiata, su tutta la Puglia cieli sereni o poco nuvolosi, al più soffierà un po' di vento dai quadranti settentrionali sulla fascia costiera adriatica, qui le temperature diurne saranno un po' più contenute, attorno ai 30-31 gradi, più elevate nelle zone interne con punte massime di 34-35 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 23 agosto. Ariete, il sole entra in Vergine e ti invita a mettere ordine nelle questioni pratiche e sul lavoro. In amore cerca di non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, il passaggio del sole in Vergine apre una fase più favorevole per la creatività e l'amore. La giornata però può iniziare con qualche tensione. Gemelli, il sole entra in Vergine e sposta l'attenzione sulla casa, sulla famiglia e le questioni personali. Se sei singolo, un incontro può nascere in modo semplice. Cancro, la luna in Capricorno mette in evidenza i rapporti con gli altri e può renderti più esigente. Sul lavoro hai molto da dare, soprattutto ai tuoi colleghi. Leone, il sole lascia il tuo segno e inizia una fase nella quale sarà importante trasformare entusiasmo e idee in risultati concreti. Sul lavoro è il momento di dare una forma precisa ad un progetto. Vergine, il sole entra nel tuo segno e inaugura una fase di grande rinnovamento personale e sociale. È come se tornassi finalmente al centro della tua vita. Bilancia, il sole in Vergine ti invita a rallentare e a prestare maggiore attenzione alla tua vita privata. In amore una persona può dimostrarti interesse. Scorpione, la luna favorisce concretezza e capacità di concentrarti sugli obiettivi, sia personali che professionali. In amore vuoi certezze. Sagittario, dopo giorni molto dinamici, il cielo ti chiede di diventare più concreto e di riflettere sul da farsi. Sul lavoro qualcuno potrebbe accorgersi delle tue capacità. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e amplifica intuizione, determinazione e bisogno di controllo. Il sole apre una fase favorevole per i progetti. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni economiche e sulle priorità personali. In amore, Venere favorisce il dialogo, ma la luna può renderti meno disponibile ai compromessi. Pesci, il sole opposto apre una fase nella quale i rapporti personali e professionali diventano centrali. In amore, ad esempio, avrai bisogno di capire chi è davvero dalla tua parte. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: io sono il leader.
1: È l'una e un minuto.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.